Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.

0: Sono le 3:01.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini One, the big one.
4: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

Gemini. Gemini One, the big one. You're simply the best. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. I giovedì a quest'ora su Radio Gemini suona la Dance Machine. Ciao a tutti e bentrovati da Stefano Riva. Inizia un nuovo appuntamento con il meglio della musica anni 80 e 90. Oggi partiamo con gli 8 Wonder e la loro Stay With Me. Subito dopo Everything But The Girl con Missing e poi Sweet Dreams degli Eurythmics.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ciao a tutti, ancora buon giovedì e ben ritrovati a tutti su Radio Gemini, il nostro appuntamento quotidiano con la Dance Machine, super programma alla quale sono affezionatissimo e sto scoprendo che anche voi pian piano lo siete sempre di più dai vostri bellissimi messaggi che arrivano al 351-678-6611. George Michael riapre il secondo blocco di oggi con Outside, poi Falco, Der Kommissar e chiudiamo con gli Incognito in Always There.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dance Machine. Ma che grinta in questo giovedì, mamma mia, gli Incognito appena ascoltati su Radio Gemini, che ci danno il là per aprire il terzo blocco musicale di oggi. Ancora buona giornata a tutti voi all'ascolto, da Stefano Riva ringrazio e saluto i miei fidi compagni di viaggio, il Check e Riccardo Secchi alla sezione comandi. Ripartiamo da Franz Gall con Ella L La. Subito dopo Jennifer Lopez, Let's Get Loud, e da seguire I Know There's Something Going On della svedese Frida.
2: Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Blocco numero 4, il penultimo che sta per partire in questo appuntamento del giovedì con Stefano Riva su Radio Gemini. Adesso la Dance Machine vi propone Lisa Stansfield con All Around the World, poi George Harrison Got My Mind Set on You e terminiamo con Los Umbrellos No Tengo Dinero.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: No tengo dinero dei Los Umbrellos. Quanta gioia che mi mette questo disco ogni volta. Siamo arrivati all'ultimo blocco, ahimè, di oggi. Ultimi minuti e ultimi tre brani per noi. Black Cars, Gino Vannelli, riapre lo spazio musicale. Subito dopo Mantronics, Got to Have Your Love. E termineremo la puntata con Greg Keane, Jeopardy. State con Radio Gemini, tra poco i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Dance Machine.
1: Eh sì, siamo giunti al termine anche per oggi. Devo dire che questa settimana è passata veramente veloce. Bene così, dai. Domani ultimo appuntamento da passare assieme, come sempre alle 5 del mattino e anche alle 17 del pomeriggio. Io sono sempre qui con voi, se ne avrete voglia, allora l'appuntamento è rinnovato a domani con Stefano Riva su Radio Gemini. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6 e un minuto.
2: Spot.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Gemini. Gemini One, the big one.
7: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
8: Radio Gemini.
9: Vengo a prenderti stasera.
10: Amore.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 16 minuti.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, this is The Big One.
3: Amore, sei in ritardo!
4: No, sei in punto!
3: Io sì, ma tu no, sei in ritardo!
4: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto!
3: Sei in punto!
5: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.
6: On the blind side, down the back ways, the roots of sadness call. When you can't get what you need, you

0: the biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
2: Spot.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Germany. Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Gemini One, the big one. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto e un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Al momento non si registrano particolari disagi per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque della 57 tangenziale di Mestre, per anticipare che questa notte fra le 21 e le 5.30 per lavori resterà chiuso lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Inoltre fra le 21.30 e le 5.30 di questa notte resteranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Come entrate consigliate sono a vostra disposizione Mira Oriago e Spinea. Inoltre a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso sempre sulla tangenziale di Mestre il tratto fra l'allacciamento con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Spinea. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, the big one.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Breakfast, la tua sveglia in musica.
2: Eccoci, eccoci, eccoci, giovedì. Mamma mia come passa il tempo, eh. Buongiorno Geminiani. A parte il tempo,
3: anche. C'è un capitolo che lasciamo stare.
2: Oggi fa freschino, devo
3: dire. No. Mi sono svegliata con un leggero mal di gola, quindi sono qua, sì, con la sciarpina che non si sa mai.
2: Copertina
3: qua, sempre
2: copertina, ok.
3: Almeno io sono freddolosa ancora, quindi
2: climatizzatore
3: ci tengo.
2: No,
3: non viene
2: utilizzato.
3: Non ce l'ho neanche a casa.
2: No.
3: 000. Invece vedo che ci sono già un bel po' di amici che ci contattano al 351-678-6611. Facciamo un giro saluti. Un bel timido arcobaleno che ha immortalato il nostro amico Sandro dalla provincia di Udine, che dice: dopo tanti lampi, tuoni e tanta ma tanta pioggia, finalmente è apparso anche questo timido arcobaleno, che però ci piace molto. Poi facciamo un saluto anche ad Andrea, collegatissimo direttamente dall'edicola di Mellaredo. Salutiamo anche gli avventori, salutiamo Christian che ci manda il sole, non so da dove.
2: Ma sai che qua è una buca, quindi
3: quindi potrebbe essere tutto attorno alla radio, secondo me. Ciao ragazzi, sono la Fabi, buon giovedì Fabi, anche a te buon lavoro. E poi c'è lui, immancabile, il nostro motivatore.
2: Arriva.
4: Buongiorno! Giovedì 11 giugno 2026, San Barnaba! E ricordate, come diceva il mio amico Fred Allen, cambiare è difficile, non cambiare è fatale!
3: Fatale, eh?
2: Fatale, attenzione,
3: cioè, è una parolona,
2: sì, vabbè, dai. Buongiorno Gemini.

0: me la presenti, perché non riesco. Allora,
1: non è ancora arrivata.
0: È vero questa cosa.
1: Quindi potremmo dare all'estate ancora qualche
0: 10 giorni mancano.
1: Allora, non è che no, perché ieri ci hanno un po' messo il dito, no? E hanno detto: ma voi non vedete l'ora del caldo? Noi non abbiamo detto del caldo, noi abbiamo detto che effettivamente per il periodo
0: Non è proprio,
1: non cioè, è che poi lo so,
0: autunno, hai capito, quindi...
1: poi lo so che stanno parlando del Niño che arriverà a luglio e porterà
0: attenti,
1: un sacco di caldo.
0: Attenti al lupo, io lo riconverterei attenti al
1: Niño.
0: Niño, e anche attenti al Toccio, visto che il nostro triestino
1: ma il weekend vedrai,
0: è là che spera, insomma, che il weekend si possa fare qualche bagnetto,
1: perché dice ancora il tempo è così, vediamo per il fine settimana mare. Ciao Guido, un abbraccio. E allora in questo ci serve un meteorologo, noi ce l'abbiamo,
0: sentiamo un po'. Dai.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, questa mattina se guardiamo il termometro quasi non ci si crede, siamo attorno ai 12-13 gradi in pianura, troppo fresco per essere l'11 giugno. Ieri in maltempo poi ha tartassato tutta la pedemontana, soprattutto il trevigiano, con delle grandinate piuttosto distruttive. La pioggia si è mostrata poi a macchia di leopardo anche sulla pianura veneta, lungo la costa e in Friuli. Da oggi dovremmo avere dei giorni di calma. Ancora stamattina un po' di nubi compatte, poi nel corso della giornata lasceranno spazio a delle schiarite sempre più ampie. Le temperature sotto media, ma si attesteranno attorno a 24-25 gradi di massima. Da domani poi condizioni più normali in vista di un weekend estivo, ma senza eccessi di caldo. Oggi pomeriggio potrebbero esserci ancora dei temporali sulle zone montuose, ma in un contesto generale verso un graduale miglioramento. Buona giornata a tutti e ci risentiamo domani.
1: Grazie a Meteo Clari.
0: Manca solo che dica che neve sopra i 900 metri e siamo a posto.
1: Mannaggia, andiamo a farci un tè caldo.
0: Sì, dai.
1: Che meglio. Flora

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Gemini One, the big one.

0: canzone di Gloria Gaynor, cioè cercheremo di sopravvivere in questa giornata, in questa buca dove la temperatura è decisamente bassa.
1: Più bassa.
0: È più bassa, secondo me, rispetto al resto di Padova,
1: del Veneto.
0: Ma anche del Veneto, sì effettivamente.
1: Del Veneto.
0: Ho provato a uscire dal Dior.
1: E si è tornato dentro.
0: E ho detto brrr, e si è tornato dentro.
1: Allora, facciamo ancora un po' di saluti perché ci sono tanti amici che ci raggiungono, come l'amica Barbara che ci dà il buongiorno.
0: Ciao,
1: Cristiano, sveglia presto oggi, eh?
2: Geminiani, buongiorno. Sì. Fabio Cech, buongiorno anche a voi. Ben ritrovati anche questo bel giovedì. Bel, per modo di dire. Vabbè, dai. E se mi permettete, vorrei fare un saluto, sperandosi l'ascolto,
1: sì,
2: al mio vecchio amico Cristian e al figliolo Mattia. Ciao ciao a tutti e un abbraccione da Cristiano.
1: Vi salutiamo anche noi.
0: Ciao.
1: Se sono all'ascolto.
0: Sono all'ascolto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Io ricordo invece il numero di WhatsApp, se volete anche voi mandare i vostri audio vocali, il 351-678-6611 è a vostra disposizione.
1: Firmate i messaggi, mi raccomando.
0: E arriva lei adesso, Whitney Houston,

0: Paolo Venditti con Alta Marea. Allora, abbiamo degli ospiti anche in questa mattinata, quindi c'è che è andato giustamente ad aprire, è già tornato, hai fatto prestissimo, hai il fiatone, ce la fai? E quindi insomma è arrivata la Nicoletta,
1: sì.
0: Ma buongiorno! Allora, noi facciamo un piccolo intervento, poi andiamo di caffè e facciamo la nostra chiacchiera. Intanto sentiamo un messaggio vocale,
1: sì.
0: Caro Cech.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Fabiana, buongiorno Andrea e un grande saluto da me, Claudia e Astri che vi ascoltiamo tutti i giorni.
3: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao Marco!
0: Ciao ragazzi! Poi salutiamo anche Luca, Luca Fè, che giustamente adesso ci informava che la Nico è arrivata.
1: Sì. Grazie, ho fatto le corse.
0: Infatti, poi ha mandato un bel po' di contributi dell'aperitivo street fatto proprio dalla Nico qualche settimana fa e lo ringrazio perché ha inviato questi bei video.
1: Che io non lo sapevo che ti avevano intervistata.
0: Sì. Io mi spostavo un po' di qua e un po' di là, ne ho approfittato. Buongiorno carissimi, dalla Fede e Lapo, ciao ragazzi, buongiorno anche a voi. Poi abbiamo una carambata stamattina perché è arrivata la nostra Irena, come ogni giovedì,
1: sì.
0: Ed è arrivato un messaggio per lei. Senti qua.
4: Buongiorno, sono Enzo da Mestre, vorrei dedicare Moonlight Shadow ad Irena. Buongiorno a tutti.
0: Allora facciamo uno strappo alla regola.
1: Strappo alla regola, ma perché insomma va bene così,
0: sì,
1: dai.
0: Ci piace.
1: Mike Oldfield, questo è Moonlight Shadow.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day, in every way.
2: Sono le 8:04.
3: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati, una buona mattinata dalla nostra redazione. Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico intenso sul tratto di A4 di competenza CAV provoca rallentamenti verso Trieste tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Traffico intenso e rallentato anche sulla tangenziale di Mestre, sulla carreggiata verso Padova fra la rotatoria Miranese e Marghera. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare nuovamente che questa notte fra le 22 e le 5.30 resterà chiuso il tratto autostradale compreso fra l'allacciamento con la 4 e Mira Oriago. Questo in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso lo svincolo autostradale di Spinea. Ricordiamo in chiusura che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Spot.
12: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
10: Gemini One, the big one.
13: Big survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night.
12: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
14: Gemini Dance Machine.
12: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
15: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini.
16: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: potevano fare i mashup senza avere rotture di balle, diciamolo così,
1: ma dover passare
0: tra vari accordi, sì, eccetera eccetera. Clubhouse con Billie Jean, Do It Again.
1: Come avevamo già anticipato, oggi abbiamo un ospite che torna ai microfoni di Radio Gemini ed è la nostra Nicoletta di Nicole Boutique di Noventa, dove noi abbiamo fatto l'aperitivo street qualche settimana fa, Nico, giusto?
0: E oggi viene a parlare di una cosa che a me interessa tantissimo, visto che si parla di cibo e varie ed eventuali,
1: certo,
0: ovvero si parla di gusto, giusto?
2: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie Andrea. E sì, penso che ci gusteremo sicuramente qualcosa di buono a questa prossima tappa, perché la seconda tappa, che fa parte di un progetto finanziato dal programma Italia-Croazia, e coinvolge appunto partner italiani e croati che lavorano sul turismo sostenibile.
0: Ok.
2: Per cui questo avrebbe l'obiettivo praticamente non di far conoscere al turista i luoghi che siamo abituati a mostrare, ma anche delle realtà più nascoste. Infatti la tappa che è stata fatta a Noventa Padovana, io sono molto contenta di aver potuto iniziare questo percorso con l'aperitivo street dello scorso 22 maggio, dove Fabiana ed Andrea sono stati bravissimi, ci hanno accompagnato tutto il pomeriggio e apprezzatissimi, perché non ve l'avevo detto, ma tutti hanno apprezzato il vostro contributo e la vostra solarità, perché si è percepita sempre. E adesso ci avviamo alla seconda tappa, che sì, sarà il 15 di giugno, per cui lunedì 15, presso la gelateria alle Terme, dal nostro Filippo Bano, che è un personaggio molto particolare, con incarichi istituzionali importanti a livello di gelaterie italiane e gelato artigianale. Perché ci siamo spostati ad Abano? Ci siamo spostati ad Abano perché abbiamo iniziato a parlare di benessere. Abano è una cittadina.
0: Centro benessere praticamente.
2: Benessere, e di conseguenza è stata scelta questa location. Si lavorerà insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Bioeconomia e Consorzio Motorè. Durante la giornata saranno coinvolti, come è stato all'aperitivo street, gli studenti della Smart Innovation School, che parteciperanno ad incontri, laboratori e attività pratiche.
1: Bello.
2: L'idea è proprio di farli lavorare attivamente durante la giornata. E il momento clou dell'evento sarà la degustazione gratuita di i 10 sapori della vita. Importante ricordare che per essere presenti bisognerà fare la prenotazione.
0: La prenotazione, questa è una cosa importante.
1: Sì. Come funziona?
2: Funziona che si telefona alla gelateria alle Terme,
1: okay,
2: vi do il numero,
1: sì,
2: 049-66-7203.
1: Perfetto.
2: E allora, il fulcro di questo evento è proprio di far capire qua l'importanza del gelato, perché oltre ad essere gradevole nel gusto,
1: molto,
2: è anche un piacere, è anche un bel modo di fare convivialità.
1: Certo.
2: Ma l'idea appunto di Filippo Bano, titolare della gelateria alle Terme, è di unire la ricerca scientifica e sensoriale del prodotto. Ecco. Per cui sì, secondo lui, ma io lo confermo perché amo il gelato, si percepiscono delle emozioni molto
1: è
2: forti.
1: Vero.
2: E lui si sta dedicando a questo prodotto anche proprio per aiutare le persone di una certa età ad apprezzare ancora il piacere di mangiare,
1: certo,
2: perché questi prodotti poi hanno delle peculiarità che fanno bene alle persone di una certa età.
0: Ecco, allora ne parliamo tra poco, Nicoletta, mandiamo un brano,
1: certo,
0: e poi parliamo effettivamente di questa cosa. Harold Melvin and the Blue Notes, questa è Don't Leave Me This Way.

0: Stai ascoltando Radio Gemini.
1: Spot. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
0: Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Abi, visto che gli ascoltatori mi prendono sempre in giro perché parlo di mangiare, certo. Oggi parliamo di gusto invece. E c'è questo evento lunedì 15 presso la gelateria delle Terme ad Abano Terme, che noi vi invitiamo. Ricordo il numero, infatti, perché,
1: sì, perché
0: questo
1: detto,
0: è molto importante. Sì. Bisogna prenotare,
1: certo,
0: perché ci sarà questa degustazione di una decina di gusti particolari. Allora, il numero è 049 66 7203.
1: Poi, se cercate su internet, trovate il numero della gelateria alle Terme, quindi lì trovate eventualmente il numero se ve lo siete persi, per prenotare, insomma, la vostra presenza lunedì
0: 15. Allora, Nicoletta,
1: ok, ci cuffiamo
0: sistemiamo, siamo pronte?
2: Pronta.
1: Quindi continuiamo a ricordare, comunque a raccontare quello che succederà lunedì, giusto?
2: Esattamente. Allora, come vi ha già anticipato Andrea, per essere presenti e gustare in pieno questo gelato sarà molto importante fare questa prenotazione alla gelateria Le Terme, il cui titolare si chiama Filippo Bano, che io ringrazio per avermi dato la possibilità di presenziare anche al suo evento, in quanto Nicole, insieme ad un altro negozio di abbigliamento da bambino, potrà far sfilare i propri capi di abbigliamento.
1: Bene.
2: E invitiamo voi sia a gustare il gelato, ma magari anche ad venire a apprezzare le nostre proposte commerciali.
1: Assolutamente.
2: E mi interessa dirvi anche che questo evento non è solo organizzato da noi commercianti, ma dietro a questo c'è Cesco Veneto, partner del progetto Gusti, in collaborazione con Confesercenti del Veneto Centrale, Gelateria Le Terme, il CNR, Istituto per Bioeconomia, Consorzio Motorè, Smart Innovation School e una task force territoriale nata proprio grazie al progetto Gusti. Il progetto Gusti, come vi avevo anticipato prima, è questo progetto che mira a promuovere queste realtà territoriali nascoste, dando visibilità sia a quello che è il bello del territorio, sia al benessere, sia al piacere che potete avere di visitare le realtà commerciali del territorio. L'evento, ricordiamo, è aperto a tutti, inizierà alle ore 18 con l'inaugurazione. Ci saranno Fabiana ed Andrea che rallegreranno il pomeriggio con le loro dirette dalle 17.
0: Noi iniziamo prima,
1: perché vogliamo già raccontare, no, quello che vediamo e parlare proprio con chi farà parte di questo
2: come
1: evento.
2: Come al solito ci coinvolgerete alla grande e noi saremo lì con voi. E ricordiamo appunto la sfilata, e questo è un modo per vivere Abano Terme in maniera diversa dalla solita passeggiata oppure andarsi a fare le terme, che per carità è una cosa bellissima.
1: Io vado ogni anno.
2: E è un posto magnifico che in tanti ci invidiano e magari noi tante volte, non dico che lo snobbiamo, però lo frequentiamo poco e invece dovremo avere un occhio di riguardo per un territorio importantissimo anche per l'economia.
0: Certo. Allora ci fermiamo un attimo, una pausa musicale, poi torneremo per concludere con Nicole.

0: Di 15 giugno dalle ore 18 in poi, e per provare questa degustazione di gelato, insomma, cercate, googolate Gelateria Le Terme, dove troverete questo numero di telefono, chiamate e prenotate il vostro posto, al posto di fare la solita vasca passeggiata sul viale, capito? Fermatevi lì e insomma, gratuitamente
1: una bella serata tra degustazioni importanti e poi
0: e sfilate, ragazzi, sempre gusto,
1: sempre
0: gusto.
1: Sempre. Allora, Nicoletta, so che c'è un'altra cosa importante che ci tenevi a raccontare ai microfoni di Radio Gemini.
2: Sì, ci tengo moltissimo e penso sia importante per tutti noi cittadini. Ci lamentiamo sempre che le città cominciano a desertificarsi, ci sono un sacco di vetrine chiuse, però ci accorgiamo solo e semplicemente quando le vetrine sono chiuse. Vi ricordo che perché le città vivano, noi dobbiamo aprirle quelle porte dei nostri negozi, perché la città vive se tutti noi ci aiutiamo.
0: Certo.
2: Volevo ricordare che io faccio parte della grande famiglia di Confesercenti del Veneto Centrale di Padova. La Confesercenti Nazionale sta promuovendo un'iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Come si fa a sostenere questa iniziativa? Bisogna entrare nel sito della
0: Confesercenti, presumo.
2: No, nel sito. Oh, santo cielo.
1: Lo troviamo.
2: Scusatemi. Bisogna accedere alla piattaforma del Ministero della Giustizia tramite SPID o CE. E cliccare di sostenere questa iniziativa. Dovremmo raccogliere queste 50.000 firme perché il governo ascolti la nostra esigenza. Io credo che non sia il governo deve ascoltare questa esigenza, perché è fondamentale la presenza delle nostre attività commerciali nel territorio, in quanto non è semplicemente legato alla vendita dei prodotti, ma noi facciamo servizio alle persone di una certa età che hanno bisogno anche di scambiare una parola, e qua entra il servizio sociale. Diamo una grande apertura alle persone che hanno bisogno anche proprio di sentirsi vicini al territorio, e tante volte si sentono soli, e noi siamo sempre disponibili. Credo che questo non si possa dire di no. Controlliamo dei movimenti strani, perché è inutile dire, i mal di venti ci sono, e anche questo è un altro servizio che facciamo, per cui aiutateci. Io ci credo da sempre in queste nostre piccole attività commerciali. Facciamo rivivere le nostre città, i nostri paesi. Tutti noi possiamo fare un qualcosa per aiutarci. Vi invito a firmare questa petizione popolare. Grazie.
0: Sì, anche
2: grazie.
0: Perché devo dire che avere, che so, la bottega vicino a casa, insomma, rende il quartiere più unito, no? C'è più dialogo, più convivialità nelle cose, piuttosto che entrare in un classico centro commerciale dove, insomma, vai lì, ma...
2: Puoi telefonare anche alle 8 di sera e dire: mi fai entrare nel tuo negozio, mi prepari un etto di prosciutto perché ho dimenticato di preparare qualcosa. Il grande centro commerciale questo servizio non lo può fare.
0: Ecco, quindi insomma aiutiamo le piccole, che poi non sono mai piccole, realtà che ad andare avanti.
1: Bene.
0: Va bene, dai.
1: Nicoletta, grazie. Ci vediamo
0: lunedì. Allora.
2: Certo, lunedì 15, sì. Gelateria Le Terme. E
1: prenotate la vostra presenza,
0: ragazzi,
1: vi aspettiamo.
0: Gusto gelato, ma anche insomma una bella,
1: anche l'occhio
0: vuole la sua parte, delle belle sfilate.
1: Grazie
0: a Nicoletta. Noi andiamo avanti, tra poco le vostre richieste col Gemini Box al 351 678 6611.
1: Prenotate la vostra canzone preferita, un messaggio WhatsApp di testo, una nota vocale, metteteci una bella firma.
0: Arriva Silver Pozzoli adesso.
3: You are my dream around my sweet desire.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info

0: 7, tangenziale di Mestre. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Mestre. Il traffico intenso provoca code verso Trieste, Frateraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno, mentre verso Padova si viaggia rallentati fra la rotatoria Miranese e Marghera. Restiamo sulla tangenziale di Mestre. Ancora una volta ricordiamo agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 5:30 resterà chiuso al traffico lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano. Questo per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Terraglio. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo dunque è tutto, a più tardi e grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, ciao Jack. Allora, per il Gemini Box mi fate sentire la canzone One Step, cantata dai Kissing the Pink. Grazie e un abbraccione da Cristiano. Ciao ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao, Andrea da Portogruaro. Volevo ascoltare Footloose di Kenny Loggins.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno a tutti. Richiedo dei CCCP. Curami, Sandro. Buona giornata.

0: Danger!
1: E così abbiamo accontentato anche l'amico Michele di Adria, come avete capito dalle prime richieste con i messaggi vocali, questo è Gemini Box.
0: Sì, anzi mi raccomando, se mandate i vocali, lo sapete, ci piacciono un sacco, quindi 351-678-6611.
1: Aspettiamo i vostri saluti anche con le richieste, naturalmente via messaggio WhatsApp. Salutiamo anche Ela che passa per il buongiorno, mentre siamo pronti per accontentare l'amico Guido, il Triestin, e a seguire anche Alberta.
0: In sequenza George Harrison con My Sweet Lord e poi gli Scotch con Disco Band.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€ e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl vale davvero.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
9: Spot.
10: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo.
11: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
12: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti.
13: Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
11: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.

0: abbiamo anche una nuova geminiana, sì. Orietta da Udine. Ciao, buongiorno.
1: Orietta. Benvenuta a Radio Gemini, l'abbiamo accontentata con Shania Twain. Allora, continuiamo con le richieste, caro Jack. Sì. Allora, siamo quasi pronti per ascoltare e accontentare soprattutto la richiesta dell'amico Marco D'Amareno di Piave, e poi arriverà anche la richiesta dell'amico Massimiliano dalla provincia di Udine.
0: E allora, arrivano gli ha-ha con Stay on These Roads e poi Digital Emotion con Get Up Action.

0: La vita!
1: E c'è un compleanno oggi da festeggiare. Checo ci informa, il marito di Maria Rosa, che oggi festeggia il compleanno.
0: Viva i 18!
1: Auguri! Porta gli auguri a Maria Rosa, da parte mia, da parte di tutta Radio Gemini, naturalmente. Dale un abbraccio, va bene, Checo? So che lo farai. Poi salutiamo Alex, che ha mandato un video molto bello. Mia, c'è cuoricino mio Corsaro. Io sono la zia. Poi c'è Taco. Hai visto Taco?
0: Questo pelosetto quattro zampe, ragazzi, che me lo porterei a casa immediatamente. Guarda,
1: che
0: veramente
1: spettacolo, davvero. Bello. Ed ora, beh, accontentiamo anche l'amica Katia. Oggi mi piacerebbe ascoltare
0: e vai con la sequenza di brani che a noi piace un sacco.
1: Sì, la ringraziamo anzi per questa cosa, perché ci agevola molto.
0: Mi rende il lavoro molto più facile, devo dire.
1: Abbiamo pescato questa
0: Evan 17, questa è Let Me Go.

0: stavo sorridendo perché tradotta sarebbe liberi tutti, no?
1: Tana!
0: Tana, ragazzi, liberi tutti, dai, vai!
1: Che belli giochi, no? Grazie a Max che ha richiesto questa canzone.
0: Ciao, Max.
1: L'abbiamo ripresa quando passi? Anzi, in che parte del mondo sei?
0: Ah, sì, perché lui è sempre in giro, ragazzi, beato
1: e
0: lui.
1: Ti aspettiamo quando sì. vuoi, va bene. Allora, siamo arrivati ai saluti, ormai siamo pronti per chiudere il Gemini Box anche di oggi, giovedì, giornata intensa. Questa sì. di questo giovedì portata a casa, quindi adesso ci riposiamo anche noi, però torniamo domani mattina.
0: C'è Mattia che è l'ultimo oggi in sequenza del Gemini Box, che ci chiede: state bene? Dai una risposta, insomma.
1: Non
0: dai.
1: Posso.
0: Stiamo bene, Mattia.
1: Non è bello, non è da signora dire quello che ho detto fuori onda. Potrebbe andare meglio. Va bene così?
0: Dai, che è uscito il sole, facciamola così, vediamola positiva. Dai.
1: Sole. Sai dove.
0: Ecco, sì, dove non batte.
1: Vabbè, ma te, no, non rispondiamo mai perché, cioè, se ci senti allegri,
0: siamo
1: significa
0: allegri,
1: che.
0: Siamo allegri, siamo
1: papà, allegri. Se ci senti un po' così.
0: Siamo un po' così, ecco. Va. Basta così.
1: L'ha detto tutto e niente, sia stato
0: allora,
1: bravissimo.
0: Esatto. Allora, tra poco, sì. senti qua come fa il DJ Sansone a tenervi compagnia. Ultima richiesta di oggi, David Guetta con Love Don't Let Me Go.
1: Dovrebbe essere questa, quella richiesta da Mattia.
0: Sì.
1: E se vi va, se vi fa piacere, ci risentiamo domani mattina a partire dalle 7. Dalla Fabi.
0: E dal Check.
1: È tutto.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus.
2: Spot.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Radio Gemini One. This is The Big One.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste per incidente si viaggia rallentati in direzione Trieste fra Palmanova e il bivio con la 34. Un secondo incidente avvenuto sulla tangenziale di Mestre provoca code verso Padova fra Castellana e Venezia. Anticipiamo agli ascoltatori che a partire dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 di sabato 13 resterà chiuso per lavori il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdassico per il traffico proveniente da Venezia che si mette in A31 verso Rovigo. Sempre a partire dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 di sabato 13 sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Inoltre resterà chiuso anche lo svincolo di Brescia Est, questa volta a partire dalle 22 di venerdì 12 fino alle 10 di domenica 14 giugno in entrata in direzione Milano. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799€ fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day, in every way.
2: Sono le 11 e 3 minuti.
3: Spot.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto.

0: Gli svincoli di Mirano Dolo in entrambe le direzioni, sempre per lavori. Dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina verrà chiuso il tratto autostradale tra l'innesto con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior, arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Gemini One, The Big One.
3: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini

0: Mini One. This is the big one.
1: Spot.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Gemini.
3: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1983

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1996.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2000, Britney Spears, Oops, I Did It Again.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Peace.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day. In every way.
2: È mezzogiorno e 3 minuti. Spot.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibria Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89 €. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibria Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99 €. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto ancora, ben ritrovati dalla nostra redazione. Risulta scorrevole il traffico al momento sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo in questo appuntamento della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Anticipiamo che a partire dalle 23 di venerdì 12 giugno e fino alle 5 di lunedì 15 resteranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Questo per lavori di ripristino della pavimentazione. Il traffico in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, potrà uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, auguriamo buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Gemini One, the big one.

0: Music all night long. Radio Gemini,
1: the dance station all over the world.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!
2: When I

Abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

rovinato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
1: Spot.
0: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirro. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
6: Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

l'ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini.

Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. A causa del traffico sostenuto sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra l'innesto con la 22 del Brennero e Verona Sud sulla carreggiata in direzione Venezia. Restiamo sulla Brescia-Padova per anticipare che dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 di sabato 13 per lavori resterà chiuso il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdastico per chi proviene da Venezia e si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 di sabato 13, sempre per lavori, resterà chiuso al traffico anche lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto per questo appuntamento, grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One. Ora anche in DAB Plus.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

la tua carica di energia in formato tascabile. 15 minuti di groove non stop. Tutto questo è Mini Groove su Radio Gemini.

ancora in tasca, termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Gemini One, The Big One.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1998, Armand Van Elden, You Don't Know Me.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.

al 30 giugno. A Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto. Gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche, con prodotti freschi, anche da asporto. Bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati. Il traffico al momento si presenta scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però al vento forte segnalato sulla A4 Venezia-Trieste nel tratto tra Redipuglia e Sistiana. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre, di competenza CAV, dalle 21 alle 5.30 questa notte fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali, deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni e ancora per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Mira Oriago sulla A57 e Spinea sulla A4. Infine, dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 12 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra la A4 e Mira Oriago in direzione Trieste per lavori, traffico deviato verso la stazione autostradale di Spinea e instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Sei perennemente in ritardo? Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora, con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture!

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon! Gemini.
2: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

90 all'ora. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, 3 prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare un incidente che sta causando code sulla A4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Attenzione sempre sulla A4 Venezia-Trieste al vento forte tra Redi Puglia e Sistiana. Restiamo in zona A28 Porto Gruaro-Conegliano dalle 23 di domani, venerdì 12 giugno, fino alle 5 del mattino di lunedì 15 giugno verranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro, quindi con provenienza Conegliano, dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, per lavori di ripristino della pavimentazione. Gli utenti in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, dunque con provenienza Conegliano, potranno uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Jenny. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: fatti uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Noghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior, arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Spot. Con il Summer Black Friday di UniEuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. UniEuro.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
10: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buon pomeriggio, segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto. In direzione Venezia code per traffico tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Attenzione sempre sulla A4 Venezia-Trieste al vento forte tra Re di Puglia e Sistiana. Questa notte, dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, sulla A57 nel tratto di competenza CAB, verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali. Deviazioni del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Apple. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
1: I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml.
0: Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl vale davvero.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Gemini. Spot.
8: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero, vi aspettiamo.
9: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback, 1990.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini, Dance Machine. I giovedì a quest'ora su Radio Gemini suona la Dance Machine. Ciao a tutti e bentrovati. Da Stefano Riva inizia un nuovo appuntamento con il meglio della musica anni 80 e 90. Oggi partiamo con gli 8 Wonder e la loro Stay With Me, subito dopo Everything But The Girl con Missing e poi Sweet Dreams degli Eurythmics.
1: Gemini Dance Machine. Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ciao a tutti, ancora buon giovedì e ben ritrovati a tutti su Radio Gemini, il nostro appuntamento quotidiano con la Dance Machine, super programma alla quale sono affezionatissimo e sto scoprendo che anche voi pian piano lo siete sempre di più dai vostri bellissimi messaggi che arrivano al 351-678-6611. George Michael riapre il secondo blocco di oggi con Outside, poi Falco, Der Kommissar e chiudiamo con gli Incognito in Always There.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Spot.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ma che grinta in questo giovedì, mamma mia, gli Incognito appena ascoltati su Radio Gemini, che ci danno il là per aprire il terzo blocco musicale di oggi. Ancora buona giornata a tutti voi all'ascolto, da Stefano Riva ringrazio e saluto i miei fidi compagni di viaggio, il Check e Riccardo Secchi alla sezione comandi. Ripartiamo da Franz Gall con Ella L La. Subito dopo Jennifer Lopez, Let's Get Loud, e da seguire I Know There's Something Going On della svedese Frida.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Blocco numero 4, il penultimo che sta per partire in questo appuntamento del giovedì con Stefano Riva su Radio Gemini. Adesso la Dance Machine vi propone Lisa Stansfield con All Around the World, poi George Harrison Got My Mind Set on You e terminiamo con Los Umbrellos No Tengo Dinero.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: No tengo dinero dei Los Umbrellos. Quanta gioia che mi mette questo disco ogni volta. Siamo arrivati all'ultimo blocco, ahimè, di oggi. Ultimi minuti e ultimi tre brani per noi. Black Cars, Gino Vannelli, riapre lo spazio musicale. Subito dopo Mantronix, Got to Have Your Love. E termineremo la puntata con Greg Keane, Jeopardy. State con Radio Gemini, tra poco i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: My Dance Machine.
1: Eh sì, siamo giunti al termine anche per oggi. Devo dire che questa settimana è passata veramente veloce. Bene così, dai. Domani ultimo appuntamento da passare assieme, come sempre alle 5 del mattino e anche alle 17 del pomeriggio. Io sono sempre qui con voi. Se ne avrete voglia, allora l'appuntamento è rinnovato a domani con Stefano Riva su Radio Gemini. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side.
1: Ascoltala ogni giorno.
2: Come with me.
1: Ovunque sei.
3: Gemini One.
4: Every day, in every way.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
6: Spot.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
11: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
12: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
13: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste code per incidente tra Meolo Roncada e Cessalto. Sono coinvolti i mezzi pesanti e in questa direzione è chiusa la corsia di marcia, sempre per incidente tra San Donà di Piave e Cessalto. Chiuso anche lo svincolo in entrata a San Donà di Piave, sempre in direzione Trieste. In direzione Venezia code per traffico intenso tra la A28 e San Donà di Piave. A4 Brescia-Padova code per incidente tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. In direzione Milano si rallenta a cause di curiosi tra Brescia Est e il bivio per la A21. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, rallentamenti per traffico tra la A13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano, code per traffico tra Castellana e Marghera. Restiamo sulla A57 nei tratti di competenza CAV. Dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Mira Oriago sulla A57 e Spinea sulla A4. E inoltre dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso anche il tratto compreso tra la A4 e Mira Oriago in direzione Trieste, sempre per lavori. Il traffico verrà deviato verso Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Spot.
4: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero,

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Ci sono immancabile il nostro appuntamento qui a Radio Gemini con il nostro Hit Parade Stories, dove Riccardo sceglie le canzoni, la sottoscritta le notizie. E allora benvenuti miei cari nella nostra oretta, benvenuti con me, con Valentina La Rocca, in questi 60 minuti dove ritorniamo indietro con il tempo, non solo con la musica ma anche un po' con le notizie, perché fra poco parleremo di un anniversario importante che riguarda una canzone della musica italiana. Ma c'è, attenzione, anche un evento particolare da questa sera, che sono i mondiali, e quindi noi parleremo della regina in assoluto dei mondiali. A fra poco.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99€. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99€. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Stai ascoltando Radio Gemini.
0: Hit Parade Stories.
3: Spesso noi parliamo di musica, bene o male ogni settimana. Spesso parliamo anche di ricordi, quello che succedeva una volta, qualche annetto fa. E se vi dico a co

0: ci basta sentire le prime note per iniziare a cantare, come ho fatto io del resto. È un record, ragazzi, da battere, perché è rimasta salda al primo posto in classifica per 14 settimane consecutive, e quindi un dominio assoluto. E poi la consacrazione, quell'anno lì Claudio Baglioni si portò a casa la vittoria del Festival Bar, diventando così l'idolo indiscusso di un'epoca.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: La musica, i successi, le hit, quelle di Hit Parade Stories di Radio Gemini. Benvenuti e bentornati nella nostra bella oretta dove ci sono tante curiosità, ogni sera un argomento diverso, ma tanta bella musica sempre da ascoltarci insieme. E voi dall'altra parte come state? Ditecelo al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: ha sempre cantato e adesso ufficialmente è tornata sulla scena musicale con il suo nono album in studio, Sweet, un progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera, ma allo stesso tempo guarda con decisione al passato. L'ex Spice Girl ha definito questo lavoro come una vera e propria dichiarazione d'amore degli anni 90, periodo che ha segnato non solo la sua ascesa al successo globale, ma anche un'intera generazione cresciuta tra pop, club culture e energia dance. Sweet nasce proprio da questa nostalgia, trasformata però in qualcosa di attuale, vivo e profondamente personale. È stato registrato tra Londra, Stoccolma e Sydney e fonda così le due anime di Melanie C, da una parte l'icona pop e sportiva degli esordi e dall'altra la DJ e performer contemporanea che ha saputo reinventarsi nel tempo. Il risultato dunque è un mix di sonorità elettroniche, influenze rave e momenti più introspettivi, pensati proprio per far ballare ma anche per creare connessione. Insomma, un album da ascoltare.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: È così che andiamo a chiudere anche questi 60 minuti. Sai che la notizia, l'album di Melanie C a me ha scatenato tanti bei ricordi, perché seguivo appassionatamente le Spice, non solo per quanto riguarda la musica, ma anche per quanto riguarda il look. Io seguivo, essendo rossa, ovviamente Jerry Halloween, è certo la Spice, quella rouge e quindi look uguale praticamente a lei, a parte le gonne un po' più lunghe. Vabbè, dai, siamo arrivati alla fine, me ne vado. Certo, chiudiamo così questo nostro appuntamento dedicato alle hit del passato. E non solo, ci si sente domani qui a Gemini per andare a chiudere un'altra settimana alle 18, sempre. Ciao!
0: Hit Parade Stories.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Gemini. Spot.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Gemini.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Buonasera, segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Brescia Centro in direzione Venezia. In direzione Milano si rallenta per curiosi tra Brescia Est e il bivio per la A21. Ancora A4 Brescia-Padova e ancora per incidente code tra Verona Est e il bivio per l'Autobrennero in direzione Milano. Sulla A57 tangenziale di Mestre per traffico intenso in direzione Milano code tra la Castellana e Marghera in direzione Trieste tra Castellana e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste si rallenta sempre per il traffico intenso tra il bivio per la A13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Infine sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste code per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto. Nel salutarvi vi ricordo che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Noghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Maxi Single. Girano i dischi di Riccardo Secchi DJ. Solo su Gemini One, The Big One.

0: pezzi single. Torna domani alla stessa ora su Gemini One, The Big One. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, the big one. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Spot.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90€. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99€. Il Dopo Sole a 6,99€. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: dolci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, risolti gli incidenti segnalati in precedenza, dunque si verificano per il solo traffico intenso code sulla A4 Venezia Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste, rallentamenti sulla A4 Brescia Padova tra Verona Est e l'Auto Brennero in direzione Milano. In direzione Trieste ancora si rallenta sulla A4 Venezia Padova tra la A13 e la A57 tangenziale di Mestre, e proprio sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste si verificano ancora code per traffico tra Castellana e la A27. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre, diverse le chiusure previste per la sera sulla tangenziale di Mestre. Questa notte verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, con deviazione del traffico attraverso lo svincolo del Terraglio. Dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre oppure Spinea sulla A4. E ancora questa notte sulla A57, dalle 22 fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra la A4 e Mira Oriago in direzione Trieste, sempre per lavori. Deviazioni verso Spinea e instradamento per il rientro in A57 alla stazione di Mira Oriago. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero.

0: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Gemini Revolution. Revolution.
1: Viaggia bene il mio cuore, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone, non sei

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Gemini. Gemini One, the big one.

0: kiss me.
1: Gemini Mix torna fra poco.
2: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su Volvo.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
2: Su Radio Gemini,
3: Gemini Mix,
2: in rotazione,

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Gemini. Spot. Gemini.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente?
2: Dimenticate tutto ciò che sapete
1: e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, the big one.
0: Radio Gemini.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
4: Su Radio Gemini,
5: Gemini Mix,
4: in rotazione i vinili di
6: Johnny Malengo.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
2: Yahoo!
0: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini suona Johnny Malengo.

0: Germany. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

Gemini. Gemini One, the big one. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, the big one. Radio Gemini One, this is the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
0: Radio Gemini.

0: Gemini. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.